Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Blue Notte.
1: Blue Notte.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

sempre a chiedervi se esisto, se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.

Radio Parma 102-104. Never.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
3: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbo Lumezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni, l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte nel 2025. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico, prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo, color oro, si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira ad Andrea Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. Poi, nello stesso stadio, il calcio giocato e si apre con un successo del Messico sul Sudafrica, questo mondiale. E il tricolor, una delle nazioni ospitanti, insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 con le reti di Quiñones e Jimenez e si porta al primo posto del girone insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. E con questo è tutto, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
8: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Radio Parma 102-104. Mi aspettano i... I gatti. Forse non ci siamo capiti. Ho detto i gatti vostri.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa è praticamente fatta, ha messo in evidenza. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz.
4: Entra in vigore da oggi il nuovo patto dell'UE su migrazione e asilo, a 2 anni dalla sua adozione nella legislazione comunitaria. D'ora in poi quindi tutti e 27 gli stati membri dovranno attenersi a un unico insieme di norme più strutturate che disciplinano controlli alle frontiere esterne, procedure di asilo, condizioni di accoglienza e un nuovo meccanismo di solidarietà per il collocamento dei richiedenti protezione internazionale o la condivisione degli oneri.
5: Brutto spavento per Pier Silvio Berlusconi nella serata di mercoledì. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver lasciato gli uffici del gruppo a Cologno Monzese. Lo scontro, un frontale, è avvenuto sulla provinciale tra Villa Santa ed Arcore nel Milanese intorno alle 21:30. Per lui solo qualche escoriazione.
4: Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Lo comunica il comune. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco.
5: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale. Fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
4: Il calcio: nello stadio Azteca di Città del Messico, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo dei padroni di casa sul Sudafrica questo mondiale 2026. E il tricolore, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti, si impone 2-0 e conquista i primi 3 punti nel gruppo A e si porta al primo posto insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
7: Hai fatto i biglietti?
8: No.
7: Le valigie?
8: Nemmeno.
7: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
8: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
7: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
8: avisemiliaromagna.it

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Hai fatto i biglietti?
4: No.
3: Le valigie?
4: Nemmeno.
3: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
4: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
5: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
4: avisemiliaromagna.it.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran, atteso ora l'ok della guida suprema di Teheran.
4: L'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord. L'operazione, secondo i procuratori speciali, era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. La condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yon lo scorso febbraio, sempre per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale.
5: La guerra in Ucraina innescata dall'invasione russa è stata spesso paragonata alla grande guerra per la ferocia dei combattimenti sul campo e le pesantissime perdite di vite umane, l'uso di nuove tecnologie belliche. Un altro elemento accomuna i due conflitti, la loro durata. Quello tra Russia e Ucraina è in corso da 1569 giorni e qualche ora, ha superato i 4 anni e 3 mesi della prima guerra mondiale.
4: Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
5: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
4: Il volley, l'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 alla Germania al termine di una sfida combattutissima chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Fra poco con voi Andrea Gatti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
7: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Radio Parma. Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri.
9: Ed eccoci arrivati al weekend, bene sì, 5 minuti oltre le 9 anche per questo nuovo venerdì 12 giugno 2026, 163esimo giorno dell'anno, 24esima settimana ci attende questo weekend. Avete sentito, molto caldo in crescendo fino a domenica, è quel giorno meraviglioso, il lunedì, il venerdì, no? Dove la produttività cala o cresce in modo misterioso, dipende. Chi ce la mette tutta, chi dice che bello c'è il weekend, e chi invece è alla fine, allo stremo delle forze. Le email diventano meno urgenti, il cervello inizia a fare pure lui le valigie già verso le 11-12 del mattino, e c'è chi ha organizzato un weekend perfetto, chi partirà per il mare, per la montagna, chi come ogni settimana aveva grandi progetti ma finirà magari in modo anche inevitabile sul divano perché poi bisogna recuperare, oppure a discutere con il telecomando per vedere cosa c'è da guardare. Ed effettivamente una lotta particolarmente dura. Noi però, io qua per voi, sono qua per accompagnarvi verso questo weekend ormai dietro l'angolo. Un po' di notizie, un po' di musica, un po' di curiosità, un po' di cose che stanno succedendo, insomma anche tante storie. Oggi tra l'altro le storie non mancano. Pensate che proprio oggi, 84 anni fa, una ragazza di nome Anna Frank iniziava a scrivere quello che sarebbe diventato uno dei diari più famosi della storia. Aprì il suo quaderno con una frase semplice e bellissima che diceva: il primo che mi apparve fosti tu, forse uno dei più belli fra i miei doni. Parole che ancora oggi emozionano milioni di persone che continuano ad acquistare questo diario. Sempre oggi, nel 1967, l'uomo guardava invece verso il cielo perché c'era una sonda sovietica, Venera, questo è il suo nome, che diventava la prima ad entrare nell'atmosfera di un altro pianeta. Venere, dimostrando che la curiosità umana non conosce confini, e in questo caso appunto Venera, il nome della sonda sovietica che veniva dalla destinazione della missione. E se amate l'avventura, preparate frusta e anche cappello, perché nel 1981 arrivava nelle sale cinematografiche un archeologo decisamente poco convenzionale. Si chiamava Indiana Jones, e da quel giorno il cinema non sarebbe stato più lo stesso. Milioni di bambini, e non solo, iniziarono a pensare che scavare buche fosse anche una professione molto affascinante. Indiana Jones raccolse tanti consensi, e di lì la saga di questo archeologo. Tra i compleanni famosi oggi c'è quello di Francesco Renga, che festeggeremo con tre pezzi. Oggi Francesco compie 58 anni, una delle voci più potenti della musica italiana. Ricordiamo anche, se ne andava oggi, fatemi vedere quanti anni fa, precisamente 23 anni fa ci lasciava Gregory Peck. Quando parliamo delle leggende assolute del cinema di Hollywood, c'è anche lui pietra miliare, uno di quegli attori che bastava vedere entrare in scena per capire immediatamente chi fosse il protagonista. Gregory Peck ci lasciava oggi 23 anni fa, anche perché in questo caso avrebbe 110 anni. Insomma, una giornata che ha regalato al mondo delle pagine indimenticabili, di viaggi nello spazio, dei grandi film, canzoni, grandi canzoni e protagonisti. Allora mettetevi comodi, perché fra poco c'è il nostro primo appuntamento con le notizie insieme a Matteo Scipioni e il primo collegamento con Gazzetta di Parma.

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Sbagliando, ha annunciato Matteo Scipioni, in realtà abbiamo Andrea Violi. Buongiorno Andrea, mi scusi dell'errore, mi perdoni, chiedo venia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, venerdì porta buone nuove, ci dica.
3: Abbiamo diverse notizie, partiamo con lo sciame sismico in Appennino. La scorsa notte sono state registrate due nuove scosse, magnitudo 2.4 alle 3:15 della scorsa notte, appunto, e un magnitudo 1.7, quindi lievi scosse registrate dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Comunque, appunto, la situazione viene monitorata, è ancora fra Tornolo e Bedonia l'epicentro. E questa mattina un incidente, uno scontro fra un'auto e una bici a Lodesana di Fidenza, ecco, è stato un 39enne rimasto ferito, è stato portato al pronto soccorso di Vaio con ferite di media gravità. Mistero nel carcere di Via Burla, è stato trovato senza vita ieri un detenuto 25enne, un 25enne di origine magrebina che avrebbe avuto anche problemi di alcol e droga, è stato trovato senza vita, adesso continuano gli accertamenti per capire appunto cosa sia successo. Parliamo poi di un furto, ladri a Collecchio, i ladri prendono di mira la piscina, sono state forzate le cassaforti, sono spariti anche i video di sorveglianza, quindi ladri che, insomma, ben organizzati, hanno saputo agire con calma, hanno trovato le cassaforti blindate, le hanno prese di mira, hanno provocato danni ingenti e hanno rubato una somma importante. Infine Notre Dame de Paris, lo spettacolo al Parco Ducale, ieri sera la prima, la magia senza tempo di questo spettacolo firmato da Conciante ha conquistato il pubblico del Parco Ducale, si replica fino a domenica e pubblichiamo sul nostro sito anche le foto fra il palco e il pubblico. E per il momento è tutto.
2: Perfetto Andrea, grazie, a più tardi.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
0: Radio Parma, sempre con te.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
2: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Ciao, sono Paola Turci, voglio salutare tutti gli amici ascoltatori di Radio Parma, ciao.
1: Vogliamo molto bene a Paola, l'avete sentita, questa è la sua ultimissima canzone, preludio di un album, si chiama Vita Mia e la stessa Paola ha detto è la mia rinascita, perché Paola Turci, dopo varie peripezie sentimentali, fidanzate e anche mogli, ecco, sulla scena, finite male del resto, sulla scena musicale torna con questo suo segno inconfondibile. Ricordiamo anche che Paola Turci è l'unica, e detiene il record, per questo è l'unica, di 3 premi della critica musicale consecutivi. Per quello che riguarda Sanremo, che vinse nell'89, che alcuni di voi ricorderanno, con il pezzo Bambini. Bene, torna con questo singolo, parla di ombre, luci, vulnerabilità, domande che restano aperte, ma anche della forza di guardarsi dentro e finalmente ripartire. La mia rinascita, Paola Turci, con questa Vita Mia. Parlavamo, anzi accennavamo, ai mondiali di calcio. Ieri sono iniziati questi mondiali senza di noi, ma questo torneo diffuso è perché si svolge tra Canada, Messico, Stati Uniti e in programma fino al 19 luglio, quando ci sarà la finale. La prima partita allo stadio Azteca di Città del Messico è stata vinta per 2-0 dai messicani contro Sudafrica. Prima si è svolto l'evento inaugurale con Shakira, che ha eseguito Dai Dai, la canzone ufficiale della competizione, e Bocelli, che ha cantato DNA. Detto questo, poi sì, c'è anche l'altro risultato, che è arrivato con Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca a 2-1. Quando parliamo di mondiali, però, ci sono anche storie molto particolari che alcuni forse hanno dimenticato o che non conoscono, però è bene parlarne, no? Ricordare certi momenti, perché un momento di gioia si può trasformare in tragedia. Un calciatore dal cognome stranamente legato al più grande narcotrafficante, al nome di nome di cognome appunto Escobar. Alcuni di voi ricorderanno la storia, se non è così ve la ricordo io giusto dopo aver ascoltato questo pezzo, colonna sonora di che cosa? Dei campionati mondiali di calcio del 98. Francia 98, arrivava il portoricano Ricky Martin, nato a San Juan, la città più grande e la capitale del Porto Rico appunto, con questa, si chiama La Copa della Vida.

Ed eccola qua la Coppa della Vita, della Vida, c'è anche la versione inglese che si chiama The Cup of Life, entrambe le versioni incluse negli album di grandi successi per Ricky Martin. Detto questo, parlavo di mondiali e volevo giusto ricordarvi questa cosa, che per far vedere come poi anche casi straordinari di gioia di grandi calciatori vengono poi in qualche modo rovinati. Che dire, rovinati è un eufemismo, nel senso che ricordiamo il 2 luglio del 1994, quando un giocatore bravissimo colombiano di nome André Escobar fu ucciso, perché per questo omicidio avvenne nel parcheggio di un nightclub pochi giorni dopo l'eliminazione della Colombia ai mondiali di calcio americani del 94. Perché? Perché fu causato, perché avvenne, perché fece un autogol sfortunatissimo nella partita con gli Stati Uniti e di lì la Colombia se ne torna a casa. In questo caso, per quello che riguarda poi queste pagine molto buie della storia dello sport mondiale, pensate che il difensore era soprannominato il gentiluomo del calcio e il caballero del football, per capirci, per la sua concretezza, la sua signorilità dentro e fuori dal campo. La nazionale colombiana si presenta ai mondiali americani come una delle grandi favorite, reduce da uno storico trionfo 5-0 contro l'Argentina durante le qualificazioni. Il clima intorno alla squadra era comunque pesantissimo. I giocatori ricevevano continue minacce di morte da parte dei cartelli, dei narcotrafficanti e degli scommettitori clandestini. E così il 22 giugno del 94, durante il match del girone contro i padroni di casa degli Stati Uniti, Escobar intercettò in scivolata un cross dello statunitense John Arks, deviando sfortunatamente il pallone nella propria rete. Quell'autogol aprì la strada alla sconfitta per 2-1 della Colombia, sancendo poi la prematura eliminazione della squadra dal torneo. E nonostante gli fosse stato consigliato di rimanere al sicuro, Escobar volle rientrare subito in patria, convinto di dover ciascuno mostrare la faccia, insomma ci metto la faccia, torniamo per colpa mia. La notte del 2 luglio del 94, l'uscita dal locale l'Indio di Medellin, il principale centro del cartello del narcotraffico, il calciatore fu avvicinato da tre uomini legati alla malavita locale e dopo un acceso diverbio legato proprio all'errore calcistico, l'ex guardia del corpo fece fuoco sul calciatore Escobar, che fu colpito da 6 colpi di arma da fuoco. Testimoni riferirono che l'assassino urlò grazie per l'autogol ad ogni sparo. Questo è quello che può capitare da quelle parti. In modo particolare specifichiamo, quindi ci lamentiamo è vero, ma attenzione, potrebbe andarci anche peggio. Lo so che non è una scusa, ma ogni tanto ci serve anche per ritrovare un po' qualcosa di buono in questo particolare momento storico. 9:34, dalla storia di Escobar a quella di Pablo, ma questa è tutta un'altra storia insieme.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei Crociati. Ascolta le partite dei giallo-blu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
3: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
1: Il sound di Parma è qui.
0: Radio Parma, la radio, siamo noi.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Dopo un grandissimo Gino Vannelli con le sue Black Cars, eccoci a festeggiare i quanti anni, ve l'ho detto in apertura, ve lo ricordo in questo momento, 58 anni per Francesco Renga. Facciamo gli auguri a lui, uno delle voci più riconoscibili, diciamolo, della musica italiana per quello che riguarda questo repertorio che ascolteremo in parte per tre canzoni diverse da quelle che vi ho fatto ascoltare l'anno passato. Udine è la sua città natale, cresce però a Brescia, città alla quale è profondamente legato. La sua avventura musicale inizia molto presto e negli anni Ottanta diventa il cantante dei Timoria, una delle band rock più importanti del panorama italiano. Con i Timoria incide album che diventano punti di riferimento per un'intera generazione, si fa conoscere per la sua voce molto potente e dopo anni di successi decide però di intraprendere una strada solista, una scelta coraggiosa e anche un po' forzata, diciamo, nel senso che, ecco, si interessava molto alla fidanzata del capo band dei Timoria. Ecco, giravano voci, no, non è vero, sì, è vero, lo stesso capo dei Timoria spiegò che effettivamente era vero e per quello, insomma, i rapporti cambiarono con il cantante. Quindi diciamo comunque che se n'è andata questa scelta, chiamiamola coraggiosa, e proprio con una delle sue canzoni più amate voglio iniziare questo piccolo omaggio a Francesco Renga per augurargli buon compleanno. Eccolo qua, un pezzo del 2002, iniziamo con questa, l'avete riconosciuto, no? Si chiama Segreti.

Abbiamo appena ascoltato Segreti, una canzone che parla di quelle parole che restano sospese, no? Di tutto ciò che avremmo voluto dire, che per un motivo o per un altro non siamo riusciti ad esprimere. E forse la vita è fatta proprio così, no? Di emozioni che a volte riusciamo a raccontare, altre che restano custodite dentro di noi. La musica può essere anche un modo per così comunicarle. Ma se Segreti ci porta nel territorio degli amori particolari, delle relazioni, dei sentimenti non detti, la prossima canzone che ci accompagna in un luogo molto più profondo, molto più intimo e personale. La canzone si chiama Tracce di te ed è uno di quei brani più intimi mai scritti da Francesco. È una canzone dedicata non a una donna nel senso di fidanzata, moglie, eccetera, ma è dedicata alla madre, scomparsa quando lui era molto giovane. E quindi non parla solo della perdita di una persona, ma di quel bisogno che tutti conosciamo, continuare a cercare chi abbiamo amato nei ricordi, nei gesti quotidiani, nei luoghi, nelle piccole cose che il tempo non riesce poi a cancellare, perché in fondo chi ci ha lasciato non scompare mai davvero, diciamolo, rimane nelle nostre abitudini, nelle nostre parole, nei pensieri che rivolgiamo magari anche più volte al giorno, nelle emozioni che proviamo, in quelle tracce più o meno invisibili che continuano poi ad accompagnarci nei nostri giorni. Allora, nel giorno del compleanno di Francesco Renga, ascoltiamo una delle sue pagine più sincere e toccanti. È proprio questa, si chiama Tracce di te.

Ed ecco qua Tracce di te insieme a Francesco Renga questa mattina per tutto quello che riguarda il senso profondo, la canzone che arriva in punta di piedi. E allora, importanti gli affetti, quando le persone che amiamo continuano poi a vivere dentro anche quando non sono più vicino a noi, ed è proprio l'amore il filo che ci accompagna al prossimo e ultimo pezzo che a lui dedichiamo. Perché se in Tracce di te Renga raccontava il valore dei ricordi, nella canzone che vi faccio ascoltare celebra invece la gioia di avere accanto le persone che rendono speciale la nostra esistenza. È una dichiarazione pura d'amore, luminosa, positiva, piena di gratitudine. È il racconto di quando una persona poi riesce a trasformare una giornata qualunque in qualcosa di straordinario. E forse il vero segreto della felicità sta proprio qui, non nei grandi eventi ma nelle persone che scegliamo poi di avere al nostro fianco. C'è stato un musicista, senza svelare il nome perché poco importa, ecco, al quale venne rivolta una domanda: che cos'è per lei la felicità? E lui disse: è un caffè con lei. Con lei, non con lei, con l'intervistatore, ma con lei, la sua donna che aveva accanto. Perché le piccole cose riempiono le nostre giorni se le viviamo in una maniera intensa. E allora, dal lato più intimo e malinconico di Francesco Renga, passiamo quindi a uno dei suoi brani più amati e solari. Ecco, si chiama Il mio giorno più bello del mondo. E dite poco? Auguri a Renga, oggi 58 anni.

0: con te.
1: Ciao, sono Francesco Renga, a tutti gli amici di Radio Parma un saluto.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Ciao, pronta per le vacanze?
3: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
4: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
3: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
4: Farmacia Stadio Tardini.
3: La tua salute, anche in vacanza.
5: Sono le 10 e 0 minuti.
6: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
7: Venerdì 12 giugno, ben ritrovati dalla redazione. Dopo un paio di giorni di tregua, due nuove scosse di terremoto si sono verificate la scorsa notte in Valtaro, con epicentro nella zona di Tornolo. Le scosse alle 3.17 di magnitudo 2.4 e alle 4.32 di magnitudo 1.7. Ladri in azione alla piscina di Collecchio. In piena notte hanno aperto una cassaforte prelevando il denaro e sono riusciti a portarne via una seconda. Bottino da quantificare, mentre sono ingenti i danni alla struttura provocati dai malviventi. Ancora una truffa ai danni di persone anziane. Due malviventi, fingendosi addetti del gas, hanno derubato una signora nella propria abitazione di Fidenza. Le hanno sottratto preziosi per oltre 2.000 euro. Indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili. Tentato omicidio, lesioni e minacce aggravate dall'utilizzo di un'arma sono le accuse per un automobilista che nel quartiere Muletolo ha tentato di investire un ciclista dopo una lite stradale. Lo ha poi inseguito e colpito, provocandogli lesioni guaribili in 20 giorni. Ora la cronaca giudiziaria. Morì di overdose a 15 anni nella casa di un amico in un appartamento nella zona est di Parma nell'agosto di 2 anni fa. La procura aveva chiesto per il giovane una condanna a 5 anni e 4 mesi. Il ragazzo è stato invece assolto. Ora gli incidenti. Resta ricoverato al pronto soccorso l'uomo di 59 anni, vittima di una rovinosa caduta in moto avvenuta nei pressi della rotatoria di via Montanari. Nessun altro veicolo coinvolto, le condizioni dell'uomo sono gravi. Voltiamo pagina. Il tasso di occupazione di laureati all'Università di Parma è più alto della media regionale e di quella nazionale. A dirlo è il rapporto su laurea e occupazione di laureati del Consorzio Interuniversitario Alma Laurea. La politica. Pietro Vignali sarà il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia. Dopo la campagna di tesseramento, l'ex sindaco di Parma ha ottenuto la maggioranza dei consensi. Prenderà il posto della coordinatrice regionale uscente, Rosaria Tassinari. L'ufficializzazione domani a Bologna. Una nuova idea di mobilità per vivere la città di sera in modo più sicuro e accessibile. Al Petitot è stato presentato Stellinea. I bus collegheranno la città a locali e circoli del territorio. Chiudiamo con il calcio. Ieri sera il via ai mondiali con l'incontro tra Messico e Sudafrica. Vittoria ai padroni di casa per 2-0. Domenica il debutto di Suzuki e Circati. In primo piano c'è invece il calciomercato del Parma. Ma ancora nessuna notizia sul rinnovo di Del Prato, voci di un interessamento della Fiorentina per Pellegrino. È tutto, ci risentiamo più tardi.
6: Radio Parma 102-104, giornale radio.
8: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Notizie dall'Ausl di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda Ausl di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci. 5 minuti che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
2: Allora, oggi esce una cosa particolare, nel senso che fa capo a un'Italia che non c'è più, per fortuna ci sono ancora loro, gli artisti, i protagonisti. Esce in vinile nero 180 grammi, un disco dal titolo Anni da cantare, Italian Graffiti. È una raccolta musicale con Francesco Baccini, Franco Simone, Alberto Fortis e Ivan Cattaneo. E Anni da cantare sono quattro artisti per tre decenni. C'è questa antologia di canzoni italiane che racconta un po' il pop, i brani d'autore, eccetera, eccetera. Allora c'è Francesco Baccini con alcuni dei suoi migliori classici, dall'iniziale Donna di Modena. Adesso immagino ve la ricorderete, qualcuno se la ricorderà, era davvero particolare quando uscì Le Donne di Modena. C'era tutta Modena in subbuglio, istrionica, questa canzone un po' come il suo autore. Poi Sotto questo sole, originariamente con I Ladri di Biciclette. Poi c'è un omaggio al maestro De André con Creuse de Mains. Tutti i pezzi registrati live durante il concerto a Cittadella il 30 agosto del 2024. C'è un'orchestra, quella dell'orchestra Ottovolante, che accompagna Baccini. Poi c'è Franco Simone, che lo ritroviamo con due cover. Due cover: La mia storia tra le dita di Grignani e Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Poi c'è Alberto Fortis, tra i più osannati degli anni Ottanta. Ci sono grandi capolavori, uno dei quali ascolteremo proprio quest'oggi. La parte del leone che graffia e lascia il segno spetta a Ivan Cattaneo, con Sono bugiardo, La bambolina che fa nonò, Nessuno più può giudicare e Che colpa abbiamo noi. Un totale di 12 canzoni, vi ricordiamo, uscito in vinile 180 grammi. Detto questo, vi faccio ascoltare una canzone che c'è all'interno di questo album da parte di Alberto Fortis, oltre a Settembre e Marilyn. C'è questa, si chiama La sedia di Lillà.

usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto

Ed ecco qua, era il periodo, gli anni di passaggio tra i difficili anni di piombo. Il pezzo poi arriva nel 79 e tutto quello che ha a che vedere anche con il decennio più spensierato degli anni 80. Se avete vissuto quegli anni saprete di che cosa sto parlando, del sapore dell'aria completamente diverso. L'Italia arrivava da un periodo molto pesante: terrorismo, tensioni politiche, manifestazioni, crisi economiche, inflazione elevata e un forte clima di incertezza. Nel 78 era stato anche assassinato Aldo Moro, un evento che aveva profondamente segnato il nostro paese, ma proprio alla fine degli anni 70 qualcosa stava cambiando. I giovani iniziano a allontanarsi dalle grandi ideologie politiche che avevano caratterizzato appunto il decennio precedente. Si aveva una gran voglia di leggerezza, di individualità, di moda, di musica, di vita privata, e nascevano le radio libere, esplodevano le televisioni private, le discoteche diventavano luoghi di aggregazione, si affacciava una nuova cultura della città, una nuova cultura urbana. In quel contesto artisti come Alberto Fortis portavano questa sensibilità diversa rispetto ai cantautori impegnati degli anni precedenti, più impegnati diciamo in politica, e la sedia dei Lilla, questa atmosfera poetica quasi cinematografica, racconta ricordi, sentimenti, immagini sfumate. È la fotografia di una generazione che stava imparando a guardare più dentro se stessa che verso grandi battaglie collettive. E poi c'era anche lui, Ivan Cattaneo, che rappresenta invece l'estro e la libertà creativa di quegli anni. Colorato, surreale, provocatorio, le copertine dei suoi album erano composizioni davvero strane, figlio di un periodo in cui si cominciavano proprio a rompere molti schemi culturali, sociali. Era l'Italia che si preparava agli anni Ottanta, alla moda, al design, al divertimento, alla sperimentazione. Insomma, erano canzoni nate in un paese che stava uscendo da anni molto difficili, che aveva voglia di respirare. Non era ancora l'Italia spensierata degli anni Ottanta, attenzione, ma non era nemmeno più quella cupa conflittuale della prima metà degli anni 70. Era un momento pieno di cambiamenti e quelle canzoni ne conservano ancora oggi il profumo. Questa canzone, che è compresa nell'album del quale vi ho parlato, invece non è compresa, quella sedia di Lilla di Fortis, sì. C'è Ivan Cattaneo con altre canzoni che già vi ho citato, ma non c'è questa, Super Ivan. È una canzone che per l'estate 2026 può reggere, ma senza dubbio tutti quanti gli ingredienti possono confermarlo. L'ascoltiamo oggi, si chiama Formica d'estate. Sono...

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Il presidente USA ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
4: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. A Milano invece un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni.
5: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
4: Dopo Madrid e Barcellona, ieri il pontefice è atterrato alla Palmas de Gran Canaria e oggi l'ultima tappa a Tenerife. Il programma la visita al centro di accoglienza Las Raíces, che al momento ospita 685 persone provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Poi l'incontro a San Cristobal della Laguna con realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Infine, prima del ritorno a Roma, la messa a Santa Cruz di Tenerife davanti a circa 80.000 persone, l'omelia nel porto.
5: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
4: I mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio 2026. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, match previsto alle 21 per il girone B, quello che sarebbe stato degli azzurri, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

chiama Intermezzo Bianco. Alcuni di voi hanno pensato: ma di che è, com'è, perché non l'ho mai sentita. È l'ultimo singolo pubblicato da Max Gazzè, c'è un nuovo album, si chiama L'ornamento delle cose secondarie, giusto, secondarie, sì, uscito proprio il 20, adesso il giorno esatto, in maggio, comunque in maggio, lo scorso mese. Il significato non è una canzone classica d'amore di Gazzè, la descrive come uno spazio fragile tra due vite, un po' una terra di mezzo, quei momenti dove nulla è ancora definito, tutto può ancora accadere ma non si sa dove si finirà, no? L'intermezzo bianco è quindi questa metafora del passaggio tra un prima e un dopo, di quei momenti della vita dove si perde un punto di riferimento ma non si è ancora trovato il successivo. L'album intero tra l'altro gira intorno a temi come il tempo, la memoria, la fragilità personale, la ricerca anche collettiva, la ricerca di un senso nelle piccole cose, e non ci parla quindi di un ruolo preciso, di un luogo reale, ma di uno stato d'animo, quel momento che tutti, no, immagino, abbiamo vissuto almeno una volta, quando una porta si chiude, l'altra non si è ancora aperta, e ti trovi un po' così sospeso, un po' pieno di domande. È una delle canzoni, tra l'altro, più poetiche del nuovo album di Gazzè, e ci ricorda che proprio spesso è proprio nelle pause della vita, no, che capiamo cosa siamo davvero. In questo caso, nuovo pezzo che Radio Parma è pronta, solerte, a riproporvelo in questa fase preestiva. Si chiama Intermezzo Bianco ed è il nuovo singolo che abbiamo ascoltato questa mattina, firmato Max Gazzè.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Notizie dall'AUSL di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda AUSL di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci. 5 minuti che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Appuntamento anche con questa storia, una formazione della quale poi è scaturita una carriera solista sfavillante di Stevie Nicks, Fleetwood Mac. Li avete ascoltati con Non Stop. Nulla ci può fermare, anche perché ci attende l'appuntamento con le notizie curate come sempre dalla redazione di 12 TV Parma all'interno della nostra mattina, precisamente alle 11. Detto questo, giusto due parole per parlare di questo film e della saga che ne è conseguita. Lui ha iniziato giovane e diciamo insomma c'ha pure i suoi anni. Alcuni dei componenti, dei co-protagonisti o comunque attori che recitano in questa lunga e divertentissima saga non ci sono più, come Sean Connery per esempio, ma Indiana Jones debuttava oggi. Sono passati 45 anni, pensate un po', negli anni 70 se vi guardavate indietro i film degli anni 30 erano lontani anni luce, ora è diventato tutto un equilibrio diverso, no? E quindi anche un film di 45 anni si può tranquillamente vedere. Ultimate le fatiche tra l'altro di Guerre Stellari, George Lucas sfornava questo primo capitolo di un'altra saga destinata ad entrare nella storia del cinema, proprio quella di Indiana Jones. Scrisse lui il soggetto, ma lasciò la regia a Steven Spielberg, che ne fece un'opera d'arte di scenografia e di effetti speciali. Allora, pensate, non adesso, alcuni sarebbero senza dubbio migliorabili. Tra l'altro fu lo stesso Spielberg a scegliere il nome del protagonista, inizialmente indicato come Indiana Smith, con le musiche di John Williams. Il risultato è straordinario, quello che potete ancora vedere. Con il titolo di Predatori dell'Arca Perduta debutta al cinema il professore e archeologo Harry Walton Jones Jr., per amici e nemici semplicemente Indiana Jones, affidato a chi? Al grandissimo Harrison Ford, ricordiamolo. In questo caso, premiato con 5 Oscar, il film ispirò 3 sequel nel 1984, nel 1989 e nel 2008. Detto questo, abbiamo parlato di

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo. I ga... I gatti.
0: I gatti vostri.
2: A domani no, a lunedì sì. Ci troviamo anche ogni notte senza sosta né sabato né domenica alle 22 con Occhini. In caso contrario lunedì, e lunedì ne avremo, fammi vedere, 15 di giugno. Grazie per l'ascolto come sempre, divertitevi, rilassatevi, insomma fate ciò che preferite. Importante che stiate bene prima con voi stessi, così anche lo farete con gli altri. Ma aspetta che firmo questa aforismo banale ma non da dimenticare mai. Ecco qua. Ci troviamo quindi subito dopo questo sabato e domenica, preparatevi il caldo, ascoltate le nostre previsioni e vedrete.

0: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Venerdì 12 giugno, ben ritrovati dalla redazione. Dopo un paio di giorni di tregua, due nuove scosse di terremoto si sono verificate la scorsa notte in Valtaro, con epicentro nella zona di Tornolo. Le scosse alle 3.17 di magnitudo 2.4 e alle 4.32 di magnitudo 1.7. Ladri in azione alla piscina di Collecchio. In piena notte hanno aperto una cassaforte prelevando il denaro e sono riusciti a portarne via una seconda bottino da quantificare, mentre sono ingenti i danni alla struttura provocati dai malviventi. Ancora una truffa ai danni di persone anziane. Due malviventi, fingendosi addetti del gas, hanno derubato una signora nella propria abitazione di Fidenza. Le hanno sottratto preziosi per oltre 2.000 euro. Indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili. Tentato omicidio, lesioni e minacce aggravate dall'utilizzo di un'arma sono le accuse per un automobilista che nel quartiere Moletolo ha tentato di investire un ciclista dopo una lite stradale. Lo ha poi inseguito e colpito, provocandogli lesioni guaribili in 20 giorni. Ora la cronaca giudiziaria. Morì di overdose a 15 anni nella casa di un amico in un appartamento nella zona est di Parma nell'agosto di 2 anni fa. La procura aveva chiesto per il giovane una condanna a 5 anni e 4 mesi. Il ragazzo è stato invece assolto. Ora gli incidenti. Resta ricoverato al pronto soccorso l'uomo di 59 anni vittima di una rovinosa caduta in moto avvenuta nei pressi della rotatoria di via Montanara. Nessun altro veicolo coinvolto. Le condizioni dell'uomo sono gravi. Voltiamo pagina. Il tasso di occupazione di laureati all'Università di Parma è più alto della media regionale e di quella nazionale. A dirlo è il rapporto su laurea e occupazione di laureati del Consorzio Interuniversitario Alma Laurea. La politica. Pietro Vignali sarà il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia. Dopo la campagna di tesseramento, l'ex sindaco di Parma ha ottenuto la maggioranza dei consensi. Prenderà il posto della coordinatrice regionale uscente, Rosaria Tassinari, l'ufficializzazione domani a Bologna. Una nuova idea di mobilità per vivere la città di sera in modo più sicuro e accessibile. Al Petitot è stato presentato Stellinea. I bus collegheranno la città a locali e circoli del territorio. Chiudiamo con il calcio. Ieri sera il via ai mondiali con l'incontro tra Messico e Sudafrica. Vittoria ai padroni di casa per 2-0. Domenica il debutto di Suzuki e Circati. In primo piano c'è invece il calciomercato del Parma. Ma ancora nessuna notizia sul rinnovo di Del Prato, voci di un interessamento della Fiorentina per Pellegrino. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma in un memorandum di intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Intanto, secondo il New York Times, gli USA starebbero pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa.
1: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Gran Montanà nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. E quanto emerge dalle autopsie? Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Costellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
2: È Eros Gagliardi, il ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura, di 21 anni. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La conducente dell'auto risulta negativa all'esame per alcol e droga.
1: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva, circa un chilometro dal centro del paese, quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.
2: Circa 336.000 minorenni tra i 7 e i 15 anni sono coinvolti in qualche forma di lavoro minorile in Italia. Sono i numeri diffusi da Save the Children, gli unici disponibili sul nostro paese per quella fascia di età, su cui ogni anno associazioni e organizzazioni no profit cercano di fare luce, anche in occasione della Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile, ricorrenza istituita dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite, che ogni anno ricade proprio oggi, il 12 giugno.
1: Il tennis, il torneo di Wimbledon è ormai alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship. Sicuramente in doppio è più nebulosa la questione del singolare, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbocco.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Il sound di Parma è qui.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: La radiocronaca di tutte le partite del Parma Calcio è solo su Radio Parma, la radio ufficiale dei crociati. Ascolta le partite dei giallo-blu sulle frequenze 102 e 104 e in streaming su radioparma.it.
4: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
5: Buongiorno da Andrea Violi, in primo piano sul sito della Gazzetta. Tre diciottenni passano da un varco nella recinzione e si accampano all'ex Grand Hotel de Milan a Salso Maggiore. Questi ragazzi sono stati denunciati. I ragazzi sono stati sorpresi all'interno dell'albergo ormai in disuso da anni e nell'ambito di una serie di controlli dei carabinieri della compagnia di Salso Maggiore sulle strutture ricettive in stato di abbandono sul territorio, appunto Salso e Tabiano, e dopo il ritrovamento di un arsenale in un hotel chiuso nei giorni scorsi a Tabiano, ecco, oggi c'è la notizia di questi giovani, uno della provincia di Parma, altri di province vicine, che si erano introdotti abusivamente in questa struttura. La dashcam mette in fuga il ladro che tenta un colpo su un'altra vettura. Ha denunciato un trentenne straniero, un uomo che appunto si è introdotto in cortili nel centro di Parma, in strada 22 luglio. A distanza di pochi minuti ha rotto il finestrino di un'auto, ma è fuggito perché sulla vettura c'era una telecamera dashcam, le cui immagini sono state analizzate dai carabinieri chiamati dal proprietario. Ha poi tentato un furto su un'altra vettura e anche qui sono state utili le immagini della videosorveglianza del condominio e l'uomo è stato denunciato. Brucia nel cortile di casa 15 anni di ricevute del lotto. C'era fumo e odore forte a Felino. Sono arrivati gli agenti della polizia locale e hanno trovato un anziano, un ottantenne, che stava appunto bruciando tantissime ricevute del lotto e nel suo cortile. E l'uomo è stato denunciato. Problemi anche a Montecchio, all'ufficio postale, da in escandescenza. Una donna di 49 anni da in escandescenza nell'ufficio postale di Montecchio inveisce anche contro i carabinieri ed è stata denunciata. Questa 49enne appunto è entrata nell'ufficio postale, ha cominciato a offendere tutti, a dare in escandescenza, frasi ingiuriose anche all'indirizzo dei carabinieri che sono stati chiamati per riportarla alla calma. È stata identificata, aveva anche 10 grammi di hashish, quindi è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale e poi anche c'è anche la segnalazione alla prefettura di Reggio per detenzione di stupefacenti e ubriachezza molesta. Parliamo poi del ITIS Leonardo da Vinci. Conclusi i lavori, da settembre saranno usate tutte le 40 nuove aule. Si tratta di un investimento da 15 milioni di euro con fondi PNRR e della provincia. Abbiamo pubblicato anche alcune foto della struttura rinnovata. Parliamo di calcio oggi sulla Gazzetta e sul nostro sito. L'articolo di Sandro Piovani, il valorizzatore questa. Parliamo della rosa del Parma, del valore dei giocatori. I crociati sono molto richiesti. Radiomercato ogni giorno rilancia una possibile trattativa da Brici a Troilo, da Keita a Suzuki, quindi un po' un'analisi sul valore del

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Venerdì 12 giugno, ben ritrovati dalla redazione. Dopo un paio di giorni di tregua, due nuove scosse di terremoto si sono verificate la scorsa notte in Valtaro, con epicentro nella zona di Tornolo. Le scosse alle 3:17 di magnitudo 2.4 e alle 4:32 di magnitudo 1.7. Ladri in azione alla piscina di Collecchio. In piena notte hanno aperto una cassaforte prelevando il denaro e sono riusciti a portarne via una seconda. Bottino da quantificare, mentre sono ingenti i danni alla struttura provocati dai malviventi. Ancora una truffa ai danni di persone anziane. Due malviventi, fingendosi addetti del gas, hanno derubato una signora nella propria abitazione di Fidenza. Le hanno sottratto preziosi per oltre 2.000 euro. Indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili. Tentato omicidio, lesioni e minacce aggravate dall'utilizzo di un'arma sono le accuse per un automobilista che nel quartiere Moletolo ha tentato di investire un ciclista dopo una lite stradale. Lo ha poi inseguito e colpito, provocandogli lesioni guaribili in 20 giorni. Ora la cronaca giudiziaria. Morì di overdose a 15 anni nella casa di un amico in un appartamento nella zona est di Parma nell'agosto di 2 anni fa. La procura aveva chiesto per il giovane una condanna a 5 anni e 4 mesi. Il ragazzo è stato invece assolto. Ora gli incidenti. Resta ricoverato al pronto soccorso l'uomo di 59 anni vittima di una rovinosa caduta in moto avvenuta nei pressi della rotatoria di via Montanara. Nessun altro veicolo coinvolto. Le condizioni dell'uomo sono gravi. Voltiamo pagina. Il tasso di occupazione di laureati all'Università di Parma è più alto della media regionale e di quella nazionale. A dirlo è il rapporto su laurea e occupazione di laureati del Consorzio Interuniversitario Alma Laurea. La politica. Pietro Vignali sarà il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia. Dopo la campagna di tesseramento, l'ex sindaco di Parma ha ottenuto la maggioranza dei consensi. Prenderà il posto della coordinatrice regionale uscente, Rosaria Tassinari. L'ufficializzazione domani a Bologna. Una nuova idea di mobilità per vivere la città di sera in modo più sicuro e accessibile. Al Petit Tour è stato presentato Stellinea. I bus collegheranno la città a locali e circoli del territorio. Chiudiamo con il calcio. Ieri sera il via ai mondiali con l'incontro tra Messico e Sudafrica. Vittoria ai padroni di casa per 2-0. Domenica il debutto di Suzuki e Circati. In primo piano c'è invece il calciomercato del Parma. Ma ancora nessuna notizia sul rinnovo di Del Prato, voci di un interessamento della Fiorentina per Pellegrino. È tutto, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo, atteso ora l'ok dalla guida suprema di Teheran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, aggiunge Trump. Secondo Teheran, però, ancora non c'è una conclusione definitiva sull'accordo con gli USA. Per Axios, la firma dell'accordo sarà a Ginevra.
1: Gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. A riferirlo è il New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano sarebbe stato comunicato agli alleati all'inizio di giugno attraverso un documento. Il Pentagono, aggiunge il New York Times, ha rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento citato, facendo riferimento a una più generica dichiarazione del suo comando europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare americano in Europa.
2: Il GIP di Napoli Mariano Sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo e la sua vice che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura che ha coordinato le indagini del NAS.
1: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
2: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026, il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
1: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nell'ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane. Alle 21 in campo Canada-Bosnia-Herzegovina, a Los Angeles si parte a 1 di notte italiana e alle 3 in programma USA-Paraguay.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Be proud of what you are. But most of all,

0: Sono le 13 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Si è introdotto in due cortili di altrettante abitazioni nella zona di via 22 Luglio. Dopo un primo tentativo di furto a bordo di un'auto, ne ha presa di mira un'altra parcheggiata in un condominio vicino, rubando un portafoglio e uno smartphone. I carabinieri hanno denunciato un trentenne responsabile dei due furti. Controlli dei carabinieri a Salsomaggiore negli alberghi in stato di abbandono. Sorpresi all'interno dello storico Grand Hotel de Milan, tre diciottenni sono entrati dopo essersi aperti un varco. Nella recinzione per i tre ragazzi è scattata la denuncia per invasione di edifici. Ladri in azione alla piscina di Collecchio. In piena notte hanno aperto una cassaforte prelevando il denaro e sono riusciti a portarne via un'altra. Bottino da quantificare, mentre sono ingenti i danni alla struttura provocati dai malviventi. Un detenuto di 25 anni di origine maghrebina è stato ritrovato senza vita nel padiglione di media sicurezza del carcere di Parma. Sulla morte del giovane, che avrebbe avuto problemi di alcol e droga, sono in corso tutti gli accertamenti. Voltiamo pagina. Dal prossimo settembre il nuovo ITIS Leonardo da Vinci sarà accessibile agli studenti con 40 nuove aule. Superficie di 5.000 metri quadrati, opera finanziata con 14,8 milioni di euro totali, dei quali oltre 14 da fondi PNRR e 550.000 dall'ente di Palazzo Giordani. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa parmigiana Allodi. Dopo un paio di giorni di tregua, due nuove scosse di terremoto si sono verificate la scorsa notte in Valtaro, con epicentro nella zona di Tornolo. Le scosse alle 3.17 di magnitudo 2.4 e alle 4.32 di magnitudo 1.7. Ora la politica. Pietro Vignali sarà il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia. Dopo la campagna di tesseramento, l'ex sindaco di Parma ha ottenuto la maggioranza dei consensi. Prenderà il posto della coordinatrice regionale uscente Rosaria Tassinari. L'ufficializzazione domani a Bologna. Chiudiamo con il calcio. Iniziati i mondiali, procede anche se a rilento il calciomercato, con i club inglesi che condizionano tutte le trattative dei club italiani, anche nel caso del Parma, a partire da Suzuki, che è nella lista dell'Aston Villa. Voci dalla Premier anche per Troilo, altro nome sui taccuini d'oltremanica quello di Matteo Pellegrino, mentre Keita piace all'Atalanta. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Notizie dall'Ausl di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda Ausl di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci. 5 minuti che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Non ci sarò io, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
1: Un incendio è divampato presso lo stabilimento chimico Versalis di Mantova in via Brennero. I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore del mattino nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno provocato una colonna di fumo visibile a distanza. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre.
2: Un ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per una ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico a Foggia, mentre con altri amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
1: Ennesimo colpo di scena nella vicenda di Nessy Guerra, la ragazza sanremese di 26 anni, denunciata dal marito egiziano Tamer Ramuda per adulterio e condannata in primo e secondo grado, che tenta ormai da 3 anni di ritornare in Italia in condizioni di sicurezza insieme alla sua bimba. Ramuda, che era stato arrestato per la tentata aggressione e le minacce rivolte al console d'Italia Hurghada, potrebbe uscire pagando una cauzione di 5.000 sterline egiziane, più o meno 83 euro.
2: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
1: Il calcio. La Juventus e Damian Comolli si sono ufficialmente separati. Il club ha dato notizia tramite i propri canali societari. L'ex AD lascia la società dopo un anno soltanto. Con un comunicato ufficiale, la società ratifica anche l'ufficiale arrivo di Giovanni Carnevali all'apice del club bianconero. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi, ha detto Carnevali.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Notizie dall'Ausl di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda USL di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci. 5 minuti che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Si è introdotto in due cortili di altrettante abitazioni nella zona di via 22 Luglio. Dopo un primo tentativo di furto a bordo di un'auto, ne ha presa di mira un'altra parcheggiata in un condominio vicino, rubando un portafoglio e uno smartphone. I carabinieri hanno denunciato un trentenne responsabile dei due furti. Controlli dei carabinieri a Salso Maggiore negli alberghi in stato di abbandono. Sorpresi all'interno dello storico Grand Hotel de Milan, tre diciottenni sono entrati dopo essersi aperti un varco. Nella recinzione per i tre ragazzi è scattata la denuncia per invasione di edifici. Ladri in azione alla piscina di Collecchio. In piena notte hanno aperto una cassaforte prelevando il denaro e sono riusciti a portarne via un'altra bottino da quantificare, mentre sono ingenti i danni alla struttura provocati dai malviventi. Un detenuto di 25 anni di origine maghrebina è stato ritrovato senza vita nel padiglione di media sicurezza del carcere di Parma. Sulla morte del giovane, che avrebbe avuto problemi di alcol e droga, sono in corso tutti gli accertamenti. Voltiamo pagina. Dal prossimo settembre il nuovo ITIS Leonardo da Vinci sarà accessibile agli studenti con 40 nuove aule. Superficie di 5.000 metri quadrati, opera finanziata con 14,8 milioni di euro totali, dei quali oltre 14 da fondi PNRR e 550.000 dall'ente di Palazzo Giordani. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa parmigiana Allodi. Dopo un paio di giorni di tregua, due nuove scosse di terremoto si sono verificate la scorsa notte in Valtaro, con epicentro nella zona di Tornolo. Le scosse alle 3.17 di magnitudo 2.4 e alle 4.32 di magnitudo 1.7. Ora la politica. Pietro Vignali sarà il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia. Dopo la campagna di tesseramento, l'ex sindaco di Parma ha ottenuto la maggioranza dei consensi. Prenderà il posto della coordinatrice regionale uscente Rosaria Tassinari. L'ufficializzazione domani a Bologna. Chiudiamo con il calcio. Iniziati i mondiali, procede anche se a rilento il calciomercato, con i club inglesi che condizionano tutte le trattative dei club italiani, anche nel caso del Parma, a partire da Suzuki, che è nella lista dell'Aston Villa. Voci dalla Premier anche per Troilo, altro nome sui taccuini d'oltremanica quello di Matteo Pellegrino, mentre Keita piace all'Atalanta. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa a Novara sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa per seguire lo sviluppo delle operazioni. La vittima, in base alle prime informazioni raccolte, è una persona di circa 60 anni.
1: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis, nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate, al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
2: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano: il testo è quello proposto dall'Iran.
1: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche, o comunque qualora abbiano anche bevuto lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Cramontana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. È quanto emerge dalle autopsie. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
2: Nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato dell'imminente arrivo di El Niño, ora c'è la conferma. Il fenomeno climatico, descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo, è ufficialmente iniziato. Le previsioni annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia.
1: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nelle ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane, alle 21 in campo Canada-Bosnia-Erzegovina. A Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 è in programma USA-Paraguay.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Si è introdotto in due cortili di altrettante abitazioni nella zona di via 22 Luglio. Dopo un primo tentativo di furto a bordo di un'auto, ne ha presa di mira un'altra parcheggiata in un condominio vicino, rubando un portafoglio e uno smartphone. I carabinieri hanno denunciato un trentenne responsabile dei due furti. Controlli dei carabinieri a Salso Maggiore negli alberghi in stato di abbandono. Sorpresi all'interno dello storico Grand Hotel de Milan, tre diciottenni sono entrati dopo essersi aperti un varco. Nella recinzione per i tre ragazzi è scattata la denuncia per invasione di edifici. Ladri in azione alla piscina di Collecchio. In piena notte hanno aperto una cassaforte prelevando il denaro e sono riusciti a portarne via un'altra. Bottino da quantificare, mentre sono ingenti i danni alla struttura provocati dai malviventi. Un detenuto di 25 anni di origine maghrebina è stato ritrovato senza vita nel padiglione di media sicurezza del carcere di Parma. Sulla morte del giovane, che avrebbe avuto problemi di alcol e droga, sono in corso tutti gli accertamenti. Voltiamo pagina. Dal prossimo settembre il nuovo ITIS Leonardo da Vinci sarà accessibile agli studenti con 40 nuove aule. Superficie di 5.000 metri quadrati, opera finanziata con 14,8 milioni di euro totali, dei quali oltre 14 da fondi PNRR e 550.000 dall'ente di Palazzo Giordani. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa parmigiana Allodi. Dopo un paio di giorni di tregua, due nuove scosse di terremoto si sono verificate la scorsa notte in Valtaro, con epicentro nella zona di Tornolo. Le scosse alle 3.17 di magnitudo 2.4 e alle 4.32 di magnitudo 1.7. Ora la politica. Pietro Vignali sarà il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia. Dopo la campagna di tesseramento, l'ex sindaco di Parma ha ottenuto la maggioranza dei consensi. Prenderà il posto della coordinatrice regionale uscente Rosaria Tassinari. L'ufficializzazione domani a Bologna. Chiudiamo con il calcio. Iniziati i mondiali, procede anche se a rilento il calciomercato, con i club inglesi che condizionano tutte le trattative dei club italiani, anche nel caso del Parma, a partire da Suzuki, che è nella lista dell'Aston Villa. Voci dalla Premier anche per Troilo, altro nome sui taccuini d'oltremanica quello di Matteo Pellegrino, mentre Keita piace all'Atalanta. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
8: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
11: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.
13: Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini. Ma siamo anche in anticipo oggi. Bene, bene, avremo più tempo per le nostre chiacchiere, per i nostri argomenti, per la nostra musica soprattutto. Buon pomeriggio, è venerdì ed è il 12 di giugno. Sono passati 2 minuti e mezzo dopo le 3 e tra l'altro oggi avremo un ospite molto molto gradita via telefono, non ce la fa venire in studio, ma insomma è molto impegnata con i preparativi per come lo chiamiamo? Un evento, non è un concerto, però lo è, non è un concorso, però lo è un festival e si terrà il 26 giugno a Montechiarugolo. È il Festival Musica Bella, l'evento degli artisti emergenti dedicato al grande compositore e cantautore Gianni Bella. È proprio la figlia di Gianni, Chiara, sarà al telefono con noi intorno alle 4:30, ci faremo spiegare un po' di cose, poi ci sono le novità, ci sono i compleanni, le notizie anche legate al cinema. Ci sono già delle teorie sul nuovo film di Spielberg che è appena uscito, ne parliamo, ma intanto la musica prende il via per noi con i Kasabian.

ci hanno pensato un po' sopra, poi hanno detto beh, in questa fase della musica ci stiamo dentro perfettamente. Erano un po' spariti, un bel po' spariti. I Tokyo Hotel, Memory Lane, questo è il titolo del loro nuovo singolo. Noi abbiamo subito il primo compleanno, ce ne sono due, non moltissimi oggi, però sono tutti e due italiani. Una bisogna essere veramente boomers per ricordarsela, l'altro no, l'altro è ancora in pistissima. Stiamo parlando del grande Francesco Renga, nato a Udine, oggi 58 anni fa. Da solo, certo, ma prima con i Timoria, e lo ascoltiamo con Senza Vento.

Voce magnifica già dagli inizi, sì, perché lui cominciò proprio con i Timoria. Senza vento, 1993, Francesco Renga, tanti auguri, 58 anni. Non mi ricordavo più che fosse nato a Udine, no, sapevo che non era nato nemmeno a Brescia, però che fosse nato così in alto rispettivamente ai punti cardinali non lo sapevo. L'altro compleanno riguarda veramente una One It Wonder, questo pezzo all'inizio degli anni 80 si sentiva ovunque. Dovete essere dei boomers, sì, assolutamente, se no non ve la potete ricordare. Il suo nome vero è Cristina Barbieri, sì, meglio conosciuta come Diana Est. 1968, compie 58 anni, questa è la sua unica canzone, sicuramente la più famosa,

Ecco, proprio questa frase, forse è già mattino e non lo so, è scritta sul muro del Cocorico, nota discoteca romagnola. Tanto il fatto c'è ancora il Cocorico, però c'era comunque. Questo pezzo, Diana Est, che appunto oggi compie 58 anni, è nata a Milano, Cristina Barbieri. Questo pezzo comunque vide anche la collaborazione di Enrico Ruggeri, che si occupò della produzione, degli arrangiamenti. Tenax, che poi era anche il nome di una discoteca e un posto dove si facevano i concerti a Firenze, ed era anche il nome di un famoso gel per i capelli che se te lo mettevi poi dovevi andare da un carpentiere per fartelo togliere, perché era tenacissimo, appunto Tenax. Tanti auguri. Torniamo ai giorni nostri dopo aver festeggiato i compleanni di Diana Est e di Francesco Renga, perché c'è il nuovo di Madonna con Sabrina Carpenter, ne abbiamo già parlato, anche del mini film che forse avete visto, niente male davvero. Bring Your Love. Ask yourself.

0: talk about.
1: Notizie dall'Ausl di Parma. Partecipa agli screening oncologici femminili della regione Emilia-Romagna per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori del collo dell'utero e della mammella. Farlo è semplice. Quando ti arriva la lettera dell'azienda USL di Parma, accetta l'invito. Fai i test proposti. Si tratta di esami gratuiti ed efficaci, 5 minuti, che valgono una vita. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it o al numero verde 800 033 033.

Questi sono gli Script Man in the Arena. Oh, tra poco faremo un salto nel 1978 con un pezzo magnifico dei Jacksons, Blame It on the Boogie. Quando Michael era piccolino ed era tutto insieme a tutti i suoi fratelli. Ma prima c'è un singolo nuovo, tornano Merck & Cremant, naturalmente se arriva l'estate arrivano anche loro. C'è un nuovo brano in collaborazione con Serena Brancale e The Colors. Nel frattempo hanno lanciato anche il videoclip del singolo, c'è anche Fru dei The Jackal, perché The Jackal, The Colors, e poi dato che la canzone si chiama Partenope, oltre ai The Colors, vuoi non mettercela Serena Brancale? Allora, viva l'estate, Partenope, il nuovo singolo di Merck & Cremant.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un memorandum di intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. La fonte ha affermato a Reuters che il testo del memorandum è ancora in fase di definizione e che l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA Vance e dal presidente del Parlamento iracheno Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
1: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Sulcio di Lesa in provincia di Novara sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni la vittima è una persona di circa 60 anni. I tre feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Fuce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate. Al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
1: Il GUP di Roma ha inviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini nell'ambito del procedimento legato alle commesse in ANAS, in cui si contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi e assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
2: Oggi, 12 giugno, si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti, temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma.
1: Il calcio ora è ufficiale e Damian Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

pinguini tattici nucleari, scusa, anzi no, sorry, scusa, lo sento, loro hanno questa particolarità sempre molto originale nei testi, mi ricordi una, mi ricordi due. A me fa ridere però, dai. 15:37, allora dicevamo del nuovo film di Steven Spielberg. Fin da quando lui aveva annunciato di essere al lavoro su un nuovo film dedicato agli UFO, agli oggetti volanti non identificati e al mistero della vita extraterrestre, i fans avevano cominciato a farsi la stessa domanda: possibile che Disclosure Day sia in realtà il seguito di Incontri ravvicinati del terzo tipo, che uscì nel 1977, nel 77, ma non più avanti? Ragazzi, io comincio a perdere un po' il conto degli anni e non è bello. Vabbè, insomma, comunque Incontri ravvicinati, Close Encounters, ancora oggi viene considerata una delle opere più influenti della fantascienza moderna, e l'idea ha iniziato a circolare con sempre maggiore insistenza dopo la pubblicazione dei primi trailer, le immagini delle astronavi, l'atmosfera tra meraviglia e inquietudine, poi alcuni dettagli legati agli alieni che sono stati mostrati nell'anticipazione hanno spinto molti fans a ipotizzare un collegamento nascosto tra le due pellicole. Questa cosa è andata avanti per settimane, ma adesso che il film è arrivato nelle sale la questione può essere archiviata: non è un seguito di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Questo mi dispiace molto, ma anch'io ero convinta che lo fosse. La somiglianza di partenza è evidente, si legge guardando le recensioni. Entrambe le opere ruotano intorno al fenomeno UFO, all'esistenza di civiltà extraterrestri, il desiderio dell'umanità di comprendere quello che si trova oltre i confini. Tuttavia le connessioni si fermano qui, il resto non c'entra assolutamente niente. Diciamo che qualcuno ha intuito un messaggio in questo film da parte di Steven Spielberg, film che comunque è bellissimo, la critica lo definisce uno dei suoi capolavori. Ecco, la ricerca della consapevolezza a discapito dell'ignavia, ma questo dovrebbe valere per tutte le cose. La musica adesso ci porta il nuovo singolo di Stormzy, 24 Hours.

Questa è una delle canzoni ufficiali per i mondiali 2026, non è l'unica, come abbiamo scoperto, perché ieri sera durante la cerimonia di apertura almeno 4-5 canzoni, non ce n'è una sola, così come non c'è solamente una nazione coinvolta in questa edizione dei mondiali, dove noi non ci siamo, l'Italia non c'è. Beh, ma ci siamo abituati. Allora, questa è Dai Dai, Shakira con Burna Boy. E durante, insomma, la cerimonia ieri sera allo stadio Azteca, lo storico Azteca, Città del Messico, è andata in scena la prima delle tre cerimonie di apertura. E sicuramente il momento più atteso era proprio l'esibizione di Shakira insieme a Burna Boy sulle note di questa canzone. Momento che poi è stato interrotto appena prima che finisse per lasciare la linea al TG1 della serie, non ce ne frega proprio niente, non c'è l'Italia, niente, tagliamo Shakira. No, vabbè, insomma, è stata comunque una decisione che ha scatenato un po' di polemiche sui social, migliaia di utenti hanno criticato la gestione della diretta, evidentemente erano tutti molto fans sia di Shakira che di Burna Boy, ma la Rai è intervenuta con una nota ufficiale parlando di un errore nella gestione del timing finale e di una scelta operativa legata alla necessità di rispettare la scaletta e il passaggio informativo al telegiornale. Nel comunicato la RAI ha spiegato che la programmazione era regolata da vincoli tecnici ed editoriali condivisi con la FIFA e che l'interruzione anticipata sarebbe stata una conseguenza della gestione dei tempi della diretta, pur esprimendo rammarico per quanto accaduto e promettendo maggiore attenzione nella copertura dei grandi eventi internazionali. Vabbè, insomma, le prossime saranno a Toronto, a Los Angeles, tutti con il timing, tutti con il cronometro in mano, TikTok, TikTok, TikTok. Comunque pare che sia stata colpa della FIFA, cioè sono andati troppo lunghi loro, la Rai l'aveva detto, o siete puntuali o noi vi buttiamo il TG1 in faccia. Vabbè, insomma, è di questo che l'Italia del calcio si deve preoccupare, purtroppo.

A chi non è capitato, a parte le ultime frasi. Tutti nella vita ci siamo persi almeno una volta. E dove stiamo andando? Rotta per casa di Dio, che non abbiamo mai trovato. Però in questo caso hanno trovato l'autogrill. 883, un grande classico, 1993. Ma veniamo ai giorni nostri, perché c'è stato un cambio di piani per gli Strokes. Io so che ci sono i fans degli Strokes, che sono poi quelli che si sono accaparrati, credo, perché è stato molto difficile, tra l'altro, il biglietto per il loro concerto di ottobre a Bologna, unica data italiana, cioè da capigliarsi lì. No, c'è stato un cambio di piani per l'uscita del nuovo album. La band di Julian Casablancas ha deciso di posticipare l'uscita di Reality Awaits, che era prevista inizialmente per il prossimo 26 giugno, quindi fra un paio di settimane, e invece uscirà il 24 luglio. Sul sito ufficiale della band e sulle piattaforme di streaming in cui sarà disponibile è già riportata la nuova data, ma non si è capito, nessun motivo è stato ufficialmente fornito per questo rinvio. Contestualmente però hanno annunciato un grande concerto a New York in programma il prossimo 2 di ottobre a Flushing Meadows. Sarà il primo concerto da headliners della band a New York dal 2023. Insieme a loro ci saranno i Beach House, TV on the Radio e i Fuckers. Poi appunto arriveranno in Italia, unica data, a Bologna il 17 di ottobre. Beati voi se avete già trovato i biglietti. Io manco ci ho provato, guarda. No, basta. Questo è uno dei singoli che anticipano l'album, ci accompagneranno sino alle news. Going Shopping. La-

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Si è introdotto in due cortili di altrettante abitazioni nella zona di via 22 Luglio. Dopo un primo tentativo di furto a bordo di un'auto, ne ha presa di mira un'altra parcheggiata in un condominio vicino, rubando un portafoglio e uno smartphone. I carabinieri hanno denunciato un trentenne responsabile dei due furti. Controlli dei carabinieri a Salso Maggiore negli alberghi in stato di abbandono. Sorpresi all'interno dello storico Grand Hotel de Milan, tre diciottenni sono entrati dopo essersi aperti un varco. Nella recinzione per i tre ragazzi è scattata la denuncia per invasione di edifici. Ladri in azione alla piscina di Collecchio. In piena notte hanno aperto una cassaforte prelevando il denaro e sono riusciti a portarne via un'altra. Bottino da quantificare, mentre sono ingenti i danni alla struttura provocati dai malviventi. Un detenuto di 25 anni di origine maghrebina è stato ritrovato senza vita nel padiglione di media sicurezza del carcere di Parma. Sulla morte del giovane, che avrebbe avuto problemi di alcol e droga, sono in corso tutti gli accertamenti. Voltiamo pagina. Dal prossimo settembre il nuovo ITIS Leonardo da Vinci sarà accessibile agli studenti con 40 nuove aule. Superficie di 5.000 metri quadrati, opera finanziata con 14,8 milioni di euro totali, dei quali oltre 14 da fondi PNRR e 550.000 dall'ente di Palazzo Giordani. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa parmigiana Allodi. Dopo un paio di giorni di tregua, due nuove scosse di terremoto si sono verificate la scorsa notte in Valtaro, con epicentro nella zona di Tornolo. Le scosse alle 3.17 di magnitudo 2.4 e alle 4.32 di magnitudo 1.7. Ora la politica. Pietro Vignali sarà il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia. Dopo la campagna di tesseramento, l'ex sindaco di Parma ha ottenuto la maggioranza dei consensi. Prenderà il posto della coordinatrice regionale uscente Rosaria Tassinari. L'ufficializzazione domani a Bologna. Chiudiamo con il calcio. Iniziati i mondiali, procede anche se a rilento il calciomercato, con i club inglesi che condizionano tutte le trattative dei club italiani, anche nel caso del Parma, a partire da Suzuki, che è nella lista dell'Aston Villa. Voci dalla Premier anche per Troilo, altro nome sui taccuini d'oltremanica quello di Matteo Pellegrino, mentre Keita piace all'Atalanta. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

Non avevamo niente, ma quella era casa per noi. Abbiamo già parlato tanto del significato di questa canzone, Paul McCartney e Ringo Starr. Oh, allora, finalmente, nel senso che insomma io pensavo ci fosse già, e invece è proprio notizia dell'altro giorno che nel cuore del Greenwich Village di New York c'è una strada che diventa ufficialmente anche Jimi Hendrix Way, ed è la West 8th Street. New York ha dedicato una strada al chitarrista scomparso nel 70 con una cerimonia che si è tenuta proprio due giorni fa all'incrocio tra 6th Avenue e West 8th Street, a pochi passi dagli storici Electric Lady Studios. L'iniziativa era stata rinviata dallo scorso febbraio a causa delle forti nevicate, e arriva dopo una precedente celebrazione organizzata nel 2024, quando una strada del Greenwich Village era stata temporaneamente rinominata in onore del musicista, ma adesso è ufficiale. La campagna per la dedica è stata sostenuta dal consigliere comunale Harvey Epstein e da Experience Hendrix, la società che gestisce l'eredità artistica del musicista, e durante la cerimonia è intervenuta anche Janie, la sorella, che ha ricordato come la richiesta fosse stata avanzata già poco tempo dopo la morte del musicista. Dal 1970 in avanti ci hanno messo un po' di tempo, però alla fine insomma ci sono riusciti. Vuoi che non ascoltiamo Jimi Hendrix? Andiamo con Purple Haze, e non c'è niente da dire, tranne che era il 1967. Il maestro.

0: Sembra quasi una canzone di Natale, ma lei non guarda queste cose, lei fa musica con questa voce particolarissima, a noi piace molto. Gia Ford, che raccoglie consensi altissimi in patria, lei è inglese e questo è il suo nuovo singolo, si chiama At Least For Now, l'abbiamo conosciuta già un paio d'anni fa, lei è nata a Sheffield, ha 29 anni e tra l'altro insomma elogi sono arrivati anche da testate come l'Enemy, come Rolling Stone, versione inglese, e con questo brano e con un album intitolato A Room Within a Room aprirà un nuovo capitolo del proprio percorso artistico. Per noi c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo.
1: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
2: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

È scoppiato il caldo. The heat is on, Glenn Frey. Beh sì, in effetti c'è caldo. In questi giorni da noi non si sta malissimo. Abbiamo già subito alte temperature, ma di più alte ne subiremo. Avete sentito? Nei giorni scorsi gli esperti hanno avvisato dell'imminente arrivo del Niño. Il Niño che è confermato, fenomeno climatico descritto come evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo, ed è iniziato perché le previsioni annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare, sull'economia, e molte previsioni addirittura sono ancora più disperate, perché suggeriscono che questo fenomeno potrebbe evolversi in un cosiddetto super Niño e diventare uno dei più intensi mai registrati. Insomma, la temperatura si alza e poi la temperatura della superficie del mare, poi sapete che tutto questo non causa solamente caldo, ma ci sono poi fenomeni meteorologici conseguenti, e quindi non sono assolutamente belle notizie. Vabbè ragazzi, moriremo tutti arrosto, cosa devo fare? Cioè, e affamati peraltro, perché non riusciremo neanche più a trovare da mangiare. Previsioni un po' catastrofiche, speriamo bene, cerchiamo di far fronte in qualche modo e andiamo avanti con la musica che ci porterà sino all'appuntamento con le news. Vi ricordo, subito dopo le notizie dall'Italia e dal mondo, che parleremo con Chiara Bella, perché sta per arrivare la nuova edizione Musica Bella, il festival a Montechiarugolo dedicato al grande compositore e cantautore Gianni Bella. Infatti con la figlia parleremo di questa nuova edizione. Ma la musica ci vuole sempre. Questi bei violini così rilassanti, così ben auguranti. Dopo le previsioni catastrofiche dei meteorologi sono quelli di Keep It Up e Rex Orange County.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife, poi il monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi.
1: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione, l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
2: La cronaca: una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo di uno scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Secondo quanto si è appreso, la bambina era seduta all'interno del mezzo, che era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus.
1: Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato ieri in tarda serata in via Caracciolo. La vittima, residente a Grumo Nevano, nell'Interland partenopeo, è stata investita dal giovane che in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano e ha travolto violentemente il pedone. Il 29enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato.
2: Ora i dati UNICEF, secondo cui 138 milioni di bambini sono implicati da protagonisti in pratiche legate al lavoro e di conseguenza allo sfruttamento. 54 milioni di questi sono impegnati attivamente in lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza. Lo dice il presidente Anmil nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo: coinvolgimento da consumatori e consapevolezza della pratica in Italia. Nel mirino fast fashion e costi troppo bassi perché i lavoratori sono sfruttati.
1: Chiusura allo sport: Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato molto ironico in merito al mondiale che è appena cominciato senza la nazionale italiana. Infatti, in un'intervista ha affermato che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Le sue parole: prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali. Forse l'Italia, ha aggiunto, si qualifica con 64. Chissà, magari se ne mettiamo 208.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Sono le 16:33 e come promesso, come annunciato, eccoci al telefono con una grande amica di Radio Parma, ma insomma, quando c'è buona musica e soprattutto quando ci sono i giovani che vogliono emergere, noi siamo sempre pronti. Sta per arrivare, manca poco, la nuova edizione sarà il 26 giugno, ma noi vogliamo anticipare anche per dare a voi il tempo di organizzarvi, perché è ovviamente un incontro, un festival aperto a tutti, il Festival Musica Bella, l'evento degli artisti emergenti dedicato al grande Gianni Bella. E al telefono con noi c'è la Deus Ex Machina. Io non lo so se si può dire al femminile, però io lo dico lo stesso.
4: Grazie, ti ho anticipato, ma sei stata troppo carina in questa presentazione. Grazie, ciao a tutti.
3: Chiara Bella, che è la figlia di Gianni, naturalmente, e che si occupa di tutto. Allora, intanto sono stati annunciati i nomi dei finalisti del contest, per la prima volta tutti in gara con un brano inedito, e questa è già una bellissima cosa.
4: Brava.
3: Perché sono molto contenta. Bene le cover, ci mancherebbe altro, però quando c'è qualcuno che presenta qualcosa di nuovo è sempre un valore in più, no?
4: È sempre un valore in più, brava Simonetta. E poi anche in realtà le cover le poi vengono interpretate sui brani di mio padre, quindi sì. C'è una doppia, comunque rimane un diciamo, si mettono in gioco anche su una cover che mm-hmm. è quindi i successi della carriera scritti da mio padre per altri cantanti, autoperati cantanti, interpreti dal suo repertorio. Mm-hmm. Quindi c'è anche quella parte rimane, però sì, come iscrizioni, che c'è stato un boom quest'anno, sorprendente numero altissimo di iscrizioni, e abbiamo fatto fatica perché la qualità era alta, e siamo arrivati, abbiamo scremato da più di 100 iscrizioni, 150 iscrizioni, siamo arrivati ai 10, e in questi 10, come hai detto, erano tutti inediti, sono, come dice il cantautorato, sì. Sta tenendo insomma una parte fondamentale, credo, sulla discografia oggi, cioè fondamentale, a me piace preservare e avere un occhio sul cantautorato, sulla canzone, con la melodia, con una strofa, un inciso, insomma, quello, ecco, mm-hmm. Siamo rimasti, diciamo, eravamo tutti d'accordo, ecco, nella giuria, negli ascolti, e l'ultima parola è stata quella di mio padre, per selezionare i 10.
3: E ci mancherebbe altro. Sì. Sì. Grande Gianni, come sta il papà?
4: Bene, grazie. Bene. Sempre, ha sempre la sua forma, diciamo, psicologica, molto, molto bravo, è bravo perché ha entusiasmo, è sempre felice, allegro, questa insomma, ci fa gioia per noi che siamo intorno a lui,
3: certo,
4: condividiamo la quotidianità.
3: Tra l'altro sarà proprio lui a consegnare il premio al vincitore del festival,
4: certo,
3: no?
4: Sì, come
3: quindi,
4: ogni anno.
3: Come ogni anno, sì. Che consiste in un riconoscimento di denaro pari a 1.000 euro. E insomma, con questi 1.000 euro, naturalmente, un ragazzo che appena, o una ragazza che ha sì. appena iniziato questo percorso.
4: Dai, non è male, è un piccolo incentivo, ma che insomma è importante per il proprio, diciamo, lavoro che andrà a fare, per un qualsiasi cosa, per la crescita anche lavorativa, no? Per fare
3: certo.
4: un video, qualsiasi cosa, insomma, ed è un incentivo.
3: Mm-hmm, anche sì. per comprarsi l'attrezzatura che
4: anche quello è fondamentale, credo.
3: Senti,
4: sì.
3: allora, sono 10 artisti che si sono qualificati alla serata finale, che vengono da tutta Italia. Li nominiamo velocemente.
4: Bravo, sì, bravissima, cara.
3: Dai.
4: Scusa,
3: allora, Arianna allora. Chiara, Airfly, sì. Costanzo Del Pinto, Erjona Kelmi, spero di aver detto giusto, sì. Gabriele Spira, Gaetano Moragas, Luca Foll.
4: Sì? Scusami, ti interrompo, Eriona Kelmi, che è
3: perché
4: albanese.
3: Perché c'è la J,
4: sì.
3: allora pensavo...
4: Sì, brava, Eriona.
3: Allora, Eriona sì. Gabriele, io sai che cosa, Chiara? Che io adoro vedere questi ragazzi seguiti dal nome della città dalla quale provengono, sì. no? Milano, sì, Avellino, sì. con sì, i nomi sì. stranieri, perché io sogno un mondo veramente dove tutti
4: anch'io.
3: Possono parlare tutte le lingue,
4: quindi
3: cantare tutte le canzoni.
4: La penso come te.
3: Poi c'è Gaetano sì. Moragas, Luca Foll, sì. Ludovica, cognome sconosciuto, Ludovica sì. Pinto, questo per differenziarla.
4: Sono
3: da
4: due. Ludovica,
3: e
4: sì.
3: poi Marco Iacobelli. Parliamo anche della giuria e soprattutto degli ospiti, perché insomma ci sarà un parterre de roi decisamente molto molto molto
4: bello.
3: Importante. E tra l'altro, a proposito di figlie d'arte, tu sei figlia d'arte, sì. ma c'è un'altra figlia d'arte che sarà ospite, e sto parlando della figlia di Marco Ferradini.
4: Brava, brava,
3: che meraviglia.
4: Marta Ferradini, che aprirà la serata. Se non voglio anticipare troppo della scaletta, però ci sarà un momento suo lei sta promuovendo questo libro scritto con CD eccetera
3: sì.
4: della sua vita, e quindi aprirà lo spettacolo, e poi un altro momento insieme con il papà, con Marco, che canteranno alcuni brani, tra cui un brano che è un duetto famosissimo di mio padre.
3: Mm-hmm.
4: possiamo anche già dirlo, quindi non c'è niente, l'ultima poesia è
3: che cantata, meraviglia
4: cantata, sì,
3: sai che la mia canzone due. Sai che la mia canzone preferita di tuo papà, posso dirlo,
4: grande,
3: è anche di tua zia,
4: diverse, ma, sì, l'ultima poesia
3: bellissima,
4: sì,
3: bellissima,
4: a fine degli anni 80-90, sì.
3: Sì, sì, sì. E poi ci sarà anche Adolfo Durante, che sì. È stato il vincitore, sì, della prima edizione di Like, sì, a Star di Amadeus, sì, che fortunatamente riesce ad avere finalmente un po' di visibilità, perché non, cioè, no, non è famosissimo, però ha vinto un talent.
4: Però ha vinto un talent, ha una voce bellissima, una voce quasi da, diciamo, soprano, perché ha interpretato un brano di Mina, lui in alcuni nei social, lo vedi in internet, ha questa voce anche un po' acuta, bellissima, di falsetto, molto bello, cioè molto bella come timbro, e ci sarà anche lui.
3: Bene, quindi, bene, così lo sentiremo. Lo,
4: sì,
3: sentiremo dal vivo, perché
4: nuova,
3: è tutto dal vivo, naturalmente, Chiara.
4: Certo, certo, tutto dal vivo, con la prima parte i ragazzi avranno la loro, il supporto di base, con la loro base e sul loro brano inedito. La seconda parte invece è il vivo live con la band di Marcella, di mia zia, la band che è il direttore musicale Rosario Bella, quindi tutto un po' in famiglia, ma la band sono bravissimi, sono quattro che suonano veramente da Dio. Io sono tra batterista, chitarra, e basso e tastiera.
3: Guarda, il fatto che ci sia una band che suona dal vivo per noi è già sufficiente, quindi
4: infatti, va benissimo. Anche i ragazzi stessi è una cosa nuova, di solito in Italia non è facile, cioè, nei festival trovare una band che ti accompagna, anche per loro è una cosa in più, un'esperienza in più, no?
3: Senti, bello. Chiara, quando iniziano, adesso parliamo della preparazione, perché il lavoro qui è veramente grande, ci hai già dato i numeri degli iscritti, sì, si arriva poi a una selezione di 10 artisti, appunto, che si qualificano per la serata finale, che ci sarà, non l'abbiamo ancora detto, però insomma,
4: venerdì,
3: a Montechiarugolo,
4: venerdì,
3: a Montechiarugolo,
4: sì, Montechiarugolo.
3: Venerdì prossimo,
4: venerdì 26 giugno,
3: venerdì prossimo, ecco, sì. Però il lavoro in realtà tuo e del tuo staff quando inizia?
4: Inizia quasi alla fine del festival, inizia nei mesi, diciamo, successivi, diciamo da settembre-ottobre parte tutta la macchina. Poi è chiaro che all'inizio dobbiamo fare un punto della situazione ogni anno, e poi il lavoro, quello che a me piace di più, quello artistico, che è quella parte bellissima,
3: sì,
4: ma non di meno importante rispetto all'organizzazione, perché con Riccardo Benini, che è il conduttore e direttore artistico, con me facciamo un lavoro immenso. Riccardo è bravissimo, io sono felice di averlo come mio compagno, ecco, ma insieme bravissima anche Manuela Cortesi, che noi facciamo con lei anche vari punti, insomma, dove è stata lei che ha creato insieme a me, ha avuto quest'idea, e poi Giuseppe Fulcheri, la giuria, tutti quanti. Però il momento più intenso è quello di due mesi prima, ecco, due o tre mesi prima, diciamo, sì. Poi soprattutto questi ultimi 20 giorni si accavallano, insomma, una serie di cose che dobbiamo stare attenti a tutto, ecco, facciamo veramente qualsiasi cosa, ecco.
3: Certo.
4: Dobbiamo pensare a una marea di fare attenzione, non dimenticarci quello, quell'altro, e a me piace, devo dire, però è un po' stressante, ecco, in ultimo, sì.
3: Insomma, è l'impegno,
4: c'è molto
3: impegno, e in nome della musica. Tra l'altro ricordiamo, per chi magari non ci sta ascoltando proprio dal nostro bacino d'utenza, cioè Parma, provincia, sì, e zone limitrofe, che Montechiarugolo è comunque riconosciuto come uno dei più bei borghi d'Italia, quindi venendo anche da fuori si può, appunto, assistere, sì, al Festival Musica Bella e poi farsi un giro, perché insomma c'è anche il sindaco.
4: Borgo,
3: il sindaco, infatti, vi accompagna lui, c'è Friggeri,
4: ecco,
3: vi accompagna lui.
4: Danieli che vi accompagna lui,
3: esatto.
4: Ed abbiamo questa scenografia naturale alle spalle del palcoscenico, quel castello di Montechiarugolo stupendo, con le luci, insomma, diventa suggestivo. È un borgo piccolo, però elegante, una location bella, ecco, si dà da vedere sul posto, ecco, dovete insomma partecipare, ecco questo,
3: infatti numerosi. Invitiamo anche da fuori provincia, anche da altre regioni, a parte il fatto che questi ragazzi appunto vengono dalla Lombardia,
4: dappertutto. Abbiamo vicini qua, devo dirti,
3: c'è solo uno di Rimini.
4: Di Rimini. Abbiamo Milano, Torino,
3: Roma,
4: Napoli,
3: Pisa, dappertutto. E dunque, io l'ho lasciata per ultima, non è che me la sono dimenticata, perché tra gli ospiti abbiamo già detto di Marco Ferradini e Marta. Poi c'è Adolfo Durante che canterà con questa sua voce meravigliosa, ma poi arriva Rettore.
4: La grandissima nostra Rettore, amica. È stata felicissima quando l'ho chiamata per l'invito e ha detto sì Chiara, e sono felicissima di questo festival. Mi aveva parlato Marcella, che mia zia l'aveva già partecipato come ospite 2 anni fa, e lei mi ha detto subito di sì, e insomma adesso inizieremo poi con le prove il giorno, insomma abbiamo un sacco di cose da cantare. Farà un medley, un brano di mio papà,
3: una piccola
4: intervista. E così, ci sarà una grande energia sul palco.
3: Tra l'altro lei è anche una grande frequentatrice dei nostri territori, non tanto dalle tue parti, da Montechiarugolo, però per anni, adesso non so se lo fa ancora, però tra Salsomaggiore, Fidenza, Tabiano, perché lei approfittava delle cure termali per rimettersi in pista, insomma da grande professionista,
4: grande.
3: Si curava le corde vocali a Tabiano, con le acque di Tabiano, quindi insomma
4: mitica,
3: e poi ogni tanto faceva un giretto da queste parti, poi vabbè sono amica di Radio Parma e avanti così.
4: Sì.
3: Senti Chiara, io ti ringrazio molto, ti auguro buon proseguimento, hai ancora una settimana e poi ci sarà
4: una ventina di giorni è
3: 26,
4: diciamo tutta la prossima
3: due settimane.
4: Poi quell'altra ci sarà, direi che sì, sono grazie, ti ringrazio molto e insomma andrà tutto benissimo, insomma,
3: certo.
4: Dico per scaramanzia, dico vabbè, me lo dico da sola, viva il lupo da sola.
3: Allora guardate che non c'è biglietto, cioè tutti possono partecipare, l'ingresso è libero, il Festival Musica Bella vi aspetta, perché ci sono dei ragazzi giovani molto bravi e poi ospiti di grande rilievo. Grazie Chiara, saluta il papà,
4: certo,
3: mi raccomando,
4: senz'altro anche lui vi saluta e un abbraccio a te soprattutto e a tutti gli ascoltatori.
3: Ciao.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

Bloomberg con la sua Home Wrecker. Siamo quasi in conclusione, ancora due pezzi, facciamo in tempo a sentire il singolo nuovo di Francesca Michielin. Forse qualcuno di voi ha giocato da piccolo, un gioco di strada si faceva nei cortili, era il famoso strega comanda colore. Che non l'ho mai capito, vabbè, strega comanda colore, poi quando c'era il nome del colore bisognava correre da tutte le parti e trovare qualcosa che avesse questo colore, e strega comanda è il titolo del nuovo singolo di Francesca Michielin, che pare lei abbia dedicato al suo prossimo futuro marito. Eccolo qua, strega comanda.

0: E quindi insomma lei è pronta a sposarsi. C'è un bel fidanzato che l'aspetta, dice che si sente pronta, ha confermato le voci che circolavano da un po' e quindi tanti auguri, felicitazioni. Intanto un nuovo singolo, Strega Comanda, per arrivare a salutarci. Chiudiamo con un'altra voce femminile, un pezzo bellissimo di Gaia. Vabbè, c'è la bossa nova di mezzo, quando c'è di mezzo la bossa nova io non resisto, è proprio bello. Si chiama Bossa Nostra e chiude il nostro newsroom di oggi, chiude anche la settimana. Ci risentiamo naturalmente lunedì poco dopo le 3, io vi aspetterò qui, ma per oggi e per questa settimana abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: L'ultimo grido della sezione 2. Si chiama...

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Si è introdotto in due cortili di altrettante abitazioni nella zona di via 22 Luglio. Dopo un primo tentativo di furto a bordo di un'auto, ne ha presa di mira un'altra parcheggiata in un condominio vicino, rubando un portafoglio e uno smartphone. I carabinieri hanno denunciato un trentenne responsabile dei due furti. Controlli dei carabinieri a Salsomaggiore negli alberghi in stato di abbandono. Sorpresi all'interno dello storico Grand Hotel de Milan, tre diciottenni sono entrati dopo essersi aperti un varco. Nella recinzione per i tre ragazzi è scattata la denuncia per invasione di edifici. Ladri in azione alla piscina di Collecchio. In piena notte hanno aperto una cassaforte prelevando il denaro e sono riusciti a portarne via un'altra. Bottino da quantificare, mentre sono ingenti i danni alla struttura provocati dai malviventi. Un detenuto di 25 anni di origine maghrebina è stato ritrovato senza vita nel padiglione di media sicurezza del carcere di Parma. Sulla morte del giovane, che avrebbe avuto problemi di alcol e droga, sono in corso tutti gli accertamenti. Voltiamo pagina. Dal prossimo settembre il nuovo ITIS Leonardo da Vinci sarà accessibile agli studenti con 40 nuove aule. Superficie di 5.000 metri quadrati, opera finanziata con 14,8 milioni di euro totali, dei quali oltre 14 da fondi PNRR e 550.000 dall'ente di Palazzo Giordani. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa parmigiana Allodi. Dopo un paio di giorni di tregua, due nuove scosse di terremoto si sono verificate la scorsa notte in Valtaro, con epicentro nella zona di Tornolo. Le scosse alle 3.17 di magnitudo 2.4 e alle 4.32 di magnitudo 1.7. Ora la politica. Pietro Vignali sarà il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia. Dopo la campagna di tesseramento, l'ex sindaco di Parma ha ottenuto la maggioranza dei consensi. Prenderà il posto della coordinatrice regionale uscente Rosaria Tassinari. L'ufficializzazione domani a Bologna. Chiudiamo con il calcio. Iniziati i mondiali, procede anche se a rilento il calciomercato, con i club inglesi che condizionano tutte le trattative dei club italiani, anche nel caso del Parma, a partire da Suzuki, che è nella lista dell'Aston Villa. Voci dalla Premier anche per Troilo, altro nome sui taccuini d'oltremanica quello di Matteo Pellegrino, mentre Keita piace all'Atalanta. Abbiamo terminato, ci risentiamo più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
8: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Ferma la replica del ministro degli esteri Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Ieri intanto il presidente americano ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto presto, aggiunto poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
1: Rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nell'inchiesta sulle commesse in ANAS. L'accusa è di corruzione. Il giudice ha inoltre dato via libera al patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi, assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
2: È di un morto e 3 feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Solcio di Lese, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, la vittima è una persona di circa 60 anni. I 3 feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: È morto a 88 anni David Hockney, nato in Inghilterra ma attivo per la maggior parte della sua vita artistica a Los Angeles. Inconfondibili i suoi paesaggi assolati, strade di periferia, piscine in cui le forme si riflettono e deformano. Tornato nel Regno Unito in età avanzata, trovò nuova ispirazione nei boschi del suo Yorkshire, come nei campi della Normandia. Il suo record d'asta nel 2018, 90 milioni di dollari per ritratto di artista, piscina con 2 figure, del 1972.
2: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale dello 0,3% sul quarto trimestre 2025, a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati, aumenta quello degli inattivi di età compresa fra 15 e 64 anni. Al netto degli effetti stagionali, il tasso di occupazione sale del 62,7%, quello di disoccupazione cala al 5,3%, il tasso di inattività sale al 33,7%.
1: Il calcio ora è ufficiale: Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Hai fatto i biglietti?
1: No.
0: Le valigie?
1: Nemmeno.
0: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
1: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
2: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
1: avisemiliaromagna.it.
3: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18:00. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Preoccupa la febbre da gioco tra Parma e provincia, comprendendo anche l'online, la ludopatia vale ogni anno circa 946 milioni di euro. In media significa circa 2.450 euro giocati nell'arco dell'anno per ogni residente maggiorenne nel nostro territorio, con una preferenza per il gioco online che ha raggiunto il 52% delle giocate complessive. Dal prossimo settembre il nuovo ITIS Leonardo da Vinci sarà accessibile agli studenti con 40 nuove aule, superficie di 5.000 metri quadrati, opera finanziata con 14,8 milioni di euro del PNRR con anche 550.000 euro della provincia di Parma. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa parmigiana Allodi. La cronaca, pauroso incidente nel primo pomeriggio a Sissa Trecasali, un'auto con a bordo madre e figlia si è capovolta mentre percorreva via De André. Le ambulanze hanno trasportato una donna di 59 anni e una ragazza di 19 al pronto soccorso dell'ospedale maggiore con lesioni rispettivamente di media e lieve entità. Auto ribaltata anche a Busseto dopo che una donna di 81 anni ha accusato un malore. È accaduto alle 16. L'anziana è stata trasportata all'ospedale di Vaio con lesioni di media gravità. Ora i controlli dei carabinieri a Salso Maggiore negli alberghi in stato di abbandono. Sorprese all'interno dello storico Grand Hotel Et de Milan, tre diciottenni sono entrati dopo essersi aperti un varco nella recinzione. Per i tre ragazzi è scattata la denuncia per invasione di edifici. L'economia si chiama Next Generation GIA ed è il nuovo bando dedicato al sostegno di start-up e giovani imprese. L'iniziativa, promossa dal gruppo Imprese Artigiane, è stata illustrata questa mattina a Palazzo Soragna, sede dell'Unione Parmense degli Industriali. E sempre questa mattina a Salso Maggiore si è svolta l'inaugurazione della nuova mensa scolastica dell'Istituto D'Annunzio. Era presente alla cerimonia, tra gli altri, anche il ministro per il PNRR, Tommaso Foti. Chiudiamo con il calcio. Iniziati i mondiali, procede anche se a rilento il calciomercato con i club inglesi che condizionano tutte le trattative dei club italiani, anche nel caso del Parma, a partire da Suzuki che è nella lista dell'Aston Villa. Voci dalla Premier anche per Troilo, altro nome sui taccuini d'oltremanica quello di Matteo Pellegrino, mentre Keita piace all'Atalanta. Con questo abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Hai fatto i biglietti?
3: No.
2: Le valigie?
3: Nemmeno.
2: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
3: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa a chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
3: avisemiliaromagna.it.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica smentisce illusione americana, mentre i media persiani rivendicano che il testo proposto è quello dell'Iran.
1: Ora in Italia Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti qualificate. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà l'istanza.
2: Una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte per sospetto avvelenamento da ricina. La donna tra gennaio e oggi è stata sentita 3 volte in questura come persona informata dei fatti e ha sempre negato tensioni e problemi nella famiglia Di Vita, salvo poi essere smentita da riscontri oggettivi fatti dagli investigatori. Lei stessa infatti sarebbe stata a conoscenza dei problemi in famiglia e avrebbe invece continuato a negare di fronte alle domande dei poliziotti, tanto da far scattare la denuncia per aver ostacolato le indagini.
1: Sono stati trovati senza vita i corpi di un 19enne di nazionalità marocchina e di un 25enne brasiliano. I due erano dispersi da mercoledì pomeriggio dopo che si erano tuffati alle calandre di Ventimiglia in provincia di Imperia. Le ricerche sono scattate subito e sono proseguite fino ad oggi. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco supportati dall'elicottero Drago 157 e la Finanza con mezzi aerei e marini. Entrambi i corpi si trovavano nello specchio acqueo interno del porto di Ventimiglia.
2: Voltiamo pagina. Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato ad entrare nel linguaggio comune. Alle 9:30 in punto ora di New York, le 15:30 in Italia, al suono della celebre campanella i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX esordisce in borsa forte di una valutazione record che sfiora i 1.800 miliardi di dollari e con una portata che a partire da oggi e per i prossimi anni potrebbe essere in grado di muovere l'indice tecnologico Nasdaq come solo le big tech fanno.
1: Il calcio: Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 18 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Preoccupa la febbre da gioco tra Parma e provincia, comprendendo anche l'online, la ludopatia vale ogni anno circa 946 milioni di euro. In media significa circa 2.450 euro giocati nell'arco dell'anno per ogni residente maggiorenne nel nostro territorio, con una preferenza per il gioco online che ha raggiunto il 52% delle giocate complessive. Dal prossimo settembre il nuovo ITIS Leonardo da Vinci sarà accessibile agli studenti con 40 nuove aule, superficie di 5.000 metri quadrati, opera finanziaria.

0: finanziata con 14,8 milioni di euro del PNRR, con anche 550 mila euro della provincia di Parma. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa parmigiana a Lodi. La cronaca: pauroso incidente nel primo pomeriggio a Sissa Trecasali, un'auto con a bordo madre e figlia si è capovolta mentre percorreva via De André. Le ambulanze hanno trasportato una donna di 59 anni e una ragazza di 19 al pronto soccorso dell'ospedale maggiore con lesioni rispettivamente di media e lieve entità. Auto ribaltata anche a Busseto dopo che una donna di 81 anni ha accusato un malore. È accaduto alle 16, l'anziana è stata trasportata all'ospedale di Vaio con lesioni di media gravità. Ora i controlli dei carabinieri a Salso Maggiore negli alberghi in stato di abbandono. Sorprese all'interno dello storico Grand Hotel et de Milan, 3 diciottenni sono entrati dopo essersi aperti un varco nella recinzione. Per i 3 ragazzi è scattata la denuncia per invasione di edifici. L'economia si chiama Next Generation GIA ed è il nuovo bando dedicato al sostegno di start-up e giovani imprese. L'iniziativa, promossa dal gruppo Imprese Artigiane, è stata illustrata questa mattina a Palazzo Soragna, sede dell'Unione Parmense degli Industriali. E sempre questa mattina a Salso Maggiore si è svolta l'inaugurazione della nuova mensa scolastica dell'Istituto D'Annunzio. Era presente alla cerimonia, tra gli altri, anche il ministro per il PNRR, Tommaso Foti. Chiudiamo con il calcio. Iniziati i mondiali, procede anche se a rilento il calciomercato, con i club inglesi che condizionano tutte le trattative dei club italiani, anche nel caso del Parma, a partire da Suzuki, che è nella lista dell'Aston Villa. Voci dalla Premier anche per Troilo, altro nome sui taccuini d'oltremanica quello di Matteo Pellegrino, mentre Keita piace all'Atalanta. Con questo abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
4: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
1: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Ghelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
2: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure previste dal piano nazionale arbovirosi.
1: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura, che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
2: Dall'estero, il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
1: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Annalise Morissette e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Preoccupa la febbre da gioco tra Parma e provincia, comprendendo anche l'online, la ludopatia vale ogni anno circa 946 milioni di euro. In media significa circa 2.450 euro giocati nell'arco dell'anno per ogni residente maggiorenne nel nostro territorio, con una preferenza per il gioco online che ha raggiunto il 52% delle giocate complessive. Dal prossimo settembre il nuovo ITIS Leonardo da Vinci sarà accessibile agli studenti con 40 nuove aule, superficie di 5.000 metri quadrati, opera finanziata con 14,8 milioni di euro del PNRR con anche 550.000 euro della provincia di Parma. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa parmigiana Allodi. La cronaca, pauroso incidente nel primo pomeriggio a Sissa Trecasali, un'auto con a bordo madre e figlio si è capovolta mentre percorreva via De André. Le ambulanze hanno trasportato una donna di 59 anni e una ragazza di 19 al pronto soccorso dell'ospedale maggiore con lesioni rispettivamente di media e lieve entità. Auto ribaltata anche a Busseto dopo che una donna di 81 anni ha accusato un malore. È accaduto alle 16. L'anziana è stata trasportata all'ospedale di Vaio con lesioni di media gravità. Ora i controlli dei carabinieri a Salso Maggiore negli alberghi in stato di abbandono. Sorpresi all'interno dello storico Grand Hotel Et de Milan, tre diciottenni sono entrati dopo essersi aperti un varco nella recinzione. Per i tre ragazzi è scattata la denuncia per invasione di edifici. L'economia si chiama Next Generation GIA ed è il nuovo bando dedicato al sostegno di start-up e giovani imprese. L'iniziativa, promossa dal gruppo Imprese Artigiane, è stata illustrata questa mattina a Palazzo Soragna, sede dell'Unione Parmense degli Industriali. E sempre questa mattina a Salso Maggiore si è svolta l'inaugurazione della nuova mensa scolastica dell'Istituto D'Annunzio. Era presente alla cerimonia, tra gli altri, anche il ministro per il PNRR, Tommaso Foti. Chiudiamo con il calcio. Iniziati i mondiali, procede anche se a rilento il calciomercato con i club inglesi che condizionano tutte le trattative dei club italiani, anche nel caso del Parma, a partire da Suzuki che è nella lista dell'Aston Villa. Voci dalla Premier anche per Troilo, altro nome sui taccuini d'oltremanica quello di Matteo Pellegrino, mentre Keita piace all'Atalanta. Con questo abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
6: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Gelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
7: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure previste dal Piano Nazionale Arbovirosi.
6: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura, che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
7: Dall'estero, il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
6: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Analismo Reset e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
7: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
8: Good Vibration.
9: RPR presenta Good Vibration.
8: Good.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. Preoccupa la febbre da gioco tra Parma e provincia, comprendendo anche l'online, la ludopatia vale ogni anno circa 946 milioni di euro. In media significa circa 2.450 euro giocati nell'arco dell'anno per ogni residente maggiorenne nel nostro territorio, con una preferenza per il gioco online che ha raggiunto il 52% delle giocate complessive. Dal prossimo settembre

0: il nuovo ITIS Leonardo da Vinci sarà accessibile agli studenti con 40 nuove aule, superficie di 5.000 metri quadrati, opera finanziata con 14,8 milioni di euro del PNRR con anche 550.000 euro della provincia di Parma. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa parmigiana a Lodi. La cronaca, pauroso incidente nel primo pomeriggio a Sissa Trecasali, un'auto con a bordo madre e figlia si è capovolta mentre percorreva via De André. Le ambulanze hanno trasportato una donna di 59 anni e una ragazza di 19 al pronto soccorso dell'ospedale maggiore con lesioni rispettivamente di media e lieve entità. Auto ribaltata anche a Busseto dopo che una donna di 81 anni ha accusato un malore. È accaduto alle 16, l'anziana è stata trasportata all'ospedale di Vaio con lesioni di media gravità. Ora i controlli dei carabinieri a Salso Maggiore negli alberghi in stato di abbandono. Sorprese all'interno dello storico Grand Hotel Et de Milan, 3 diciottenni sono entrati dopo essersi aperti un varco nella recinzione. Per i 3 ragazzi è scattata la denuncia per invasione di edifici. L'economia si chiama Next Generation GIA ed è il nuovo bando dedicato al sostegno di start-up e giovani imprese. L'iniziativa, promossa dal gruppo Imprese Artigiane, è stata illustrata questa mattina a Palazzo Soragna, sede dell'Unione Parmense degli Industriali. E sempre questa mattina a Salso Maggiore si è svolta l'inaugurazione della nuova mensa scolastica dell'Istituto D'Annunzio. Era presente alla cerimonia, tra gli altri, anche il ministro per il PNRR, Tommaso Foti. Chiudiamo con il calcio. Iniziati i mondiali, procede anche se a rilento il calciomercato con i club inglesi che condizionano tutte le trattative dei club italiani, anche nel caso del Parma, a partire da Suzuki che è nella lista dell'Aston Villa. Voci dalla Premier anche per Troilo, altro nome sui taccuini d'oltremanica quello di Matteo Pellegrino, mentre Keita piace all'Atalanta. Con questo abbiamo terminato, vi auguriamo una buona serata.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Good vibration.
3: Good vibration.
1: Come on, yeah. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
4: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Ghelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
5: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure per viste dal piano nazionale arbovirosi.
4: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura, che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
5: Dall'estero, il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini della dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
4: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Annalise Morissette e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Good Vibration.
1: Hey, now just get in and close the door.

Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte

notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte.